0: Poste da dolorosa passione. Poste da dolorosa passione.
1: Poste
0: da dolorosa passione.